Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivangot rumavaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga uru mawaru, topata tai.

Teo imene navenave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga rumavaru, tokotata.

le au au nanga a laude tio le fa e piva va te si mali tasi fa mo polin si on air mai le fitul ta hao se yo le bangu le ta hao alof anga minisi o fa si si langa e fia mamoli na mai le tau tua le tato proklame sa mo yaso to na ite tasi to lua fa o val wono van wono le numera ite val au manyai le numera tasi community radio the best station in the world 4EP 98.1 FM you're listening to Polin si on air. Uzil fa fonga le si fong ma tungu fil neyo mase, basina mase moa, malbese a dre mai.